Musica, musica, musica, musica, gozza. Galina, galina, galina, galina, calzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lele, catazzi, ut. Musica, musica, musica, musica, gozza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica.